0: 070-4700-3341. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: I'm going to be a little bit.